rossa, o balcone sta mamma do russa, a signora Gallucca guissa, io signora Gallucca guessa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concertina per cantare. O russa quando veda rossa la vena tossa. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malupina di casa fine fa. E a rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che a rossa se fa rossa rossa rossa, appessa is per da capessa. E a rossa con una mossa malizio.

Che la fa colombrina e che le chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.